0: Oluatasi, tasi tasi lua, iva fa tasi o. Oluatasi, tasi tasi lua, iva fa tasi o. Male fa alo lava fa aftai, olo sainia ele lau lau afono. Ia male tatou fa silang muli muli, toi fa amna tuatu tui pui pui la soa taiao, tui pui pui ole fulu, ia mole tau malulu, tui pui pui ole koviti, tui ole tale vivini, tui pui pui ole misela, mo tangata maatua, ole afaya le fa moe ile PIPC no kise house in Newtown, a mata ile afoleiva e watu le afole lua ile auli a taiao. Ole aungala vole nei fa moe ia pui pui ia oe, malu wainga, ia emise ole community. Ole community. Fasotai le sunga ia lafu lafu e kenasio, ia mole maftanga tangata maatua, ile numera ole olua tasi o fitulima fa valu tasi lima, olua tasi o fitulima fa valu tasi lima, fa aftai lava. Yo ni sina fa silanga ni taimi ya wale no silfiel tatu wetu no mai se lava ya le nechu malo Wellingtone ya ifu fanga ole afanga ya ile leva ya sole wa tele afers fulua ya mlatu na wa fa solo ya tau maftanga ya otalinga sua o malo longa ila tau le na malo lo mai le tula se ful male lua ya tali le sua mo fo isi na fa malo stino la tau ya wal to fanga ya imnga luenga ya ile tula tasi e mo ila tau lo fa o pianga luenga ia na ona faamaloa tulinei taimi malo lava le galulue ma le tau ataʻi tiute mafaiva ia o loo faaaupea lenei taimi ia e tau lava ona fai ma inu sina vai tulou ia pe fai foʻi se taumafetaga mamā ia e foʻi lele toe faafoʻisi ai lou malosi ia auā le faauina o galuega ma tiute o lenei aso tuinasi faafiafiaga fepesa talatasi ia ona maeʻalea o le tatou onaga ma le tautua i luga le alaleo e faauina le tatou tautua i luga o pegata faʻilagi ia ma le tatou tautua mai Samoa seʻia paia le tulae tolu i le afiafia na nei.
1: Musika o malōloga ma taumafetaga o le ao auli si'i fofoga o le laumua.

0: ligesi o lo tina pei o le fatu tua o isi aso le o le lotu ona i nei New Zealand tele i me aonga ma but elai e ana le ai fo ile le fatu tua ele I wouldn't be the woman I am today it's inga luenga ma o aonga le fai pei na talia tu fesiri pa fai
1: beautiful you know what the exalta pese ia ona so if awa o ile ta talanoanga
2: hello? Mom!

0: Leo vivi inga nao le fionga o saanga. Saanga.
1: Yeah, le o te fiefie faso atu I le tūsinga o lo o le nosi pepa a le auso fe alofani. O le laulau fesi le fai fa le anga ngā tina matamaitai. Lo o iai se faso o matanga o fie lava. Fa au tu fa tali tali ma le ono sai. Lo nato si fai tau le Roma e valo fai aposifuru valo lima.

O te whatalofa maofono fatu tatu tunu ure nei tae au fau, whaftai le tua e lana tau singa malana leo leonga. Ua teitei mailo so ifua mula uolau tatu tui whiloa ilungo pia ule ea. O tatu au dia lea so lua o lea so lua sifulu ono le fola unga le masino me lua afe lua sifulu mole ono. Talofa, talofa lava. Ia, ai alo mailoa. Amae ale vi ingo le tua o lea whaafonga iai. Ia on saunia leo le tatu saununga notu. E te tala ia tātou whaasara laungono nei tai au. O le vi ingole tua, mai lau vipese le kāle si asfitu le toia fio mai, mai le fio anga whaasto tai. Eusi mai alfa fonga.